dovere. Promettimi, di sicuro lo farai. Dovrai pensare a crescere un'altra vita. Quella che qui tu lasci non t'ha voluto. Matrigna la terra che t'ha

e smetter di pensare, non pensare più, pensare può far male a chi non ha mai avuto niente da domani, non si aspetta ancora niente, nei loro occhi sfuggenti nessun lampo di rivolta, niente di niente di niente, solo ostilità latente contro l'extra comunitario che minaccia loro niente, così cala il sipario sopra la coscienza di classe, con essa cala sopra le premesse stesse di ogni cambiamento reale, non pensare può ammazzare.